Ma questo è il pensiero che mi fa impazzire. Non so morire e non voglio morire.